Lisa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Isubuyelela nini? Bangavuya ukubona kwakhona.